0: Hunger Hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
1: Ah, come ne pie, come nos tivi santa, te pigi ugo e a hutta standard trial capitiguna. Bingo e come ne uim stastic, mat nugi sega che ni stanno ni anno sa pa che mi stava pissim. E utta mi stiga u scotti negati uma, ni mi tuga mi che gosti pot simoni u mucega. Jack pot u mam stastiu su ni au, we put in a special game stamati tai, capas che tira ti sege, e gosti 50-50 mina. Tosi tahto mo chic tiemana, e pago tanno ni anno sa pta tapis poko. Iko ki spin wi paske no ti gat na ak ti man sak. Ki pisi wi 306-307-0174. Bigi ugo nan mat nu gi saga ge ni stano ni an no sa pa ge mi che. Biak te pa egan squatti ma to ti negativa. Ni so mina pi to ga ma che mi to ano. Uti community wellness center ko to ma ga pette guna. Bigi ugo nan.
2: Hello, you've got Samantha Hilliard on NBC Radio.